0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70.

è tu, dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Radio 607080, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Le previsioni indicano che entro il 2050 la metà della popolazione mondiale sarà miope, una tendenza che riguarda da vicino anche i più giovani e che ormai rappresenta un vero problema di salute pubblica. Lo hanno messo nero su bianco pediatri e oftalmologi italiani alla luce dei numeri mondiali e di casa nostra, guardando all'Italia, informa una nota, rapportando le stime di prevalenza disponibili alla popolazione italiana tra 5 e 19 anni, si può stimare che i giovani miopi siano già oltre 2 milioni. Eppure, sebbene considerato un problema serio, la salute degli occhi non è percepita come urgente dai genitori italiani, c'è scarsa attenzione ai controlli anche per via di false credenze e abitudini sbagliate, come dimostrano i risultati di una survey condotta da Astra Ricerche per conto di OIA su un campione di oltre 1000 genitori italiani. Nel 2024 in Italia sono stati 669 gli studi clinici autorizzati dall'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA. Il nostro paese dispone di un patrimonio rilevante di dati sanitari fondamentali per la ricerca, costruita attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, gli IRCCS, gli ospedali, le università e i centri di ricerca. E la realizzazione dello spazio europeo dei dati sanitari, prevista dal regolamento UE 2025-327, rappresenta una pietra miliare per il futuro della salute digitale in Europa. Vuole migliorare l'accesso e il controllo delle persone fisiche sui propri dati sanitari, consentendone al contempo il riutilizzo per scopi di pubblico interesse, in particolare per il sostegno alla ricerca scientifica e per lo sviluppo di politiche sanitarie nell'Unione Europea. È l'analisi degli esperti riuniti alla Statale di Milano per il convegno La valorizzazione della ricerca biometrica ad alta intensità di dati. Solo una persona su tre con leucemia mieloide cronica si sente completamente a proprio agio nel porre domande all'ematologo. Inoltre, 4 pazienti su 10 si sentono poco coinvolti nelle decisioni terapeutiche e solo il 30% tiene abitualmente traccia dei cambiamenti legati alla malattia. Sono i dati emersi da un'indagine sui bisogni di comunicazione di chi convive con la patologia, realizzata da Elma Research e promossa da Novartis Italia, che evidenziano come l'empowerment del paziente rappresenti ancora una sfida aperta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone, con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3, alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di fintech.
4: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione

Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
2: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
1: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Coné. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica. 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Coné, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
4: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
5: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire, però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
3: Con 13 punti giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise, colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione, dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamento a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Conè e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Tida, vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze del PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Ellie Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: tutti i giorni, qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: E rieccoci nuovamente immersi in questi 30 anni di grande musica che Radio 60 70 80 vi racconta ogni giorno H24, mixati e non. E ogni tanto arriva anche l'appuntamento con le classifiche. Siamo nel 1971. Bruno Righetti nei prossimi 10 minuti vi farà ascoltare due esempi da quelle classifiche, anzi dalla classifica italiana del tempo, e il primo che andiamo ad ascoltare è un mostro sacro, Lucio Battisti, Pensieri e parole.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time. C'era una volta Hit Parade.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

Beh, qui siamo un monumentale Lucio Battisti. Pensate, si arriva dal 1970 in cui lancia Emozioni, non so se mi spiego, e pochi mesi dopo si impadronisce della classifica perché pubblica in aprile del 1971 questo disco, Pensieri e Parole, e lo ritroviamo in classifica ancora a metà settembre di quell'anno. Incredibile successo per Lucio Battisti. La produzione era piuttosto scettica nel momento del lancio del disco, la produzione era affidata a quel tempo ad Alessio Colombini e lui pensava che fosse la fine del sodalizio con Mogol. Invece ebbe un successo talmente grande che fu definito da Lelli Luttazzi la regina della Hit Parade. Bene, lasciamoci alle spalle questo grande artista romano e ascoltiamoci insieme un altro greco, anche lui abituato ad occupare posti di rilievo nella nostra Hit Parade. Sto parlando di Demis Roussos.

0: Già leader degli Aphrodite Child, un gruppo che ha conquistato il mondo con parecchie canzoni. Basta ricordare Spring, Summer, Winter and Fall, Rain and Tears, I Wanna Live, It's 5 O'Clock. Poi si lancia nella carriera solista e in questo 1971 vince il Festival Bar con We Shall Dance. Lo spazio a noi dedicato si chiude qui. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto. Da Bruno Righetti su Radio 60 70 80. Ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: stress.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Tida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze del PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. 1, 2, 3, 4!

0: You give me fever.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Una delle cose più divertenti di condurre una trasmissione come questa è quella di andare a recuperare e riascoltare canzoni che avevo completamente dimenticato. Riportarle in superficie è veramente divertentissimo. Radio 60-70-80, siamo nel pieno della Hit Parade del 1981, siamo in quel settembre e in quell'anno, in questo periodo, trovavamo in classifica queste due canzoni. Come sempre sapete, la nostra striscia dura una decina di minuti e ne portiamo due esempi da questa Hit Parade. Il primo che ascoltiamo insieme è di un gruppo inglese, anche se il nome è francese, Visage, con Fade to Grey.
0: C'era una volta Hit Parade.

pensate, due dei componenti di questo gruppo facevano parte degli Ultravox, quindi c'era una matrice interessante all'origine, no? L'album si chiamava come il complesso, Visage, e con questa Fade to Grey toccarono il vertice assoluto, poi ne pubblicarono altri due. Grande fortuna in quel 1981. Tanta musica elettronica che ormai era presente ovunque, elettronica che ha utilizzato in buona parte anche Phil Collins, con una maestria però talmente grande, poi una capacità, un'intuizione, una vena creativa strepitosa che lo portarono a incidere questo bellissimo disco. Dal 33 giri, anche questo fortunatissimo, dal titolo Face Value, Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Esatto. Phil Collins, leader assoluto dei Genesis dopo l'uscita di scena di Peter Gabriel, grande produttore e arrangiatore, uno degli artisti più influenti del decennio e uno che ha lasciato il segno nella storia al punto che ancora oggi a distanza di tanti anni è amatissimo e seguitissimo nei suoi concerti dal vivo pur con tutte le limitazioni fisiche che ha dovuto subire nel corso del tempo. Grande Phil Collins, un piacere averlo ritrovato in questo settembre del 1981. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa con un altro appuntamento con le parade dedicate al passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Laura Supino.
2: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sanaa sostenuto dall'Arabia Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita? Le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27.
1: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta, il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello stadium tra Juventus e Atalanta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce, aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30. La domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio Ciociaro, Fabregas.
4: Sicuramente sarà una delle 5 partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità, per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
3: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC. La Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
5: È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
3: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: pace, aspettiamo senza avere paura domani.
1: '60, '70, '80, by Studio Più, è la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi ancora una volta nel cuore della programmazione di questa grande radio che trasmette tutti i giorni 30 anni di grande musica che non stanca mai, tra l'altro. Poi le versioni mixate mi piacciono in maniera particolare. Boh, poi arriviamo noi e parliamo di classifiche. Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti e come sempre, voi sapete, andiamo a pescare un paio di esempi per giusto per andare a spolverare i nostri archivi e tenere in ordine tutti i vinili. La prima canzone che andiamo ad ascoltare è una delle colonne sonore della musica italiana, Adriano Celentano, Stai lontana da me.

In quell'anno vince il Cantagiro con questa canzone. Adriano Celentano, subito poco prima di incidere Pregherò, altro grande successo. Vabbè, insomma, se uno guarda la storia di Adriano Celentano ci perde delle giornate prima di arrivare alla fine ai giorni nostri, no? Che ancora tra l'altro lo vedono protagonista. In America succedeva anche dell'altro, ovviamente, certo che sì. E se vai a vedere le Hit Parade, in quello stesso periodo trovavamo un personaggino mica male, dai numeri davvero importanti. Il suo nome risponde a Paul Anka e la canzone che andiamo ad ascoltare arriva proprio da quelle classifiche là, Love Me Warm and Tender.

0: Esatto. Che splendido periodo musicale, quello del 1962. Stavo dando un'occhiata alla classifica di Billboard e c'erano mostri sacri come Elvis Presley, Nat King Cole, i Four Seasons di Frankie Valli. Insomma, una meravigliosa epoca che è stata ben rappresentata qui anche nella nostra Hit Parade da Paul Anka con Love Me Warm and Tender. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa, un altro appuntamento con le Hit Parade del passato su Radio 607080. Tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein, dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

90, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: in questi giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Radio 60 70 80, la grande musica che tutti i giorni vi accompagna nella vostra giornata con dei pezzi assolutamente di grandissimo valore. E noi siamo qui per darle ulteriormente lustro. Li riportiamo e li prendiamo direttamente dalle Hit Parade. Siamo nel settembre del 1972 e cominciavano ad affacciarsi dei personaggi che poi negli anni successivi hanno veramente comandato la scena musicale. Tra i gruppi più influenti che abbiamo avuto in quegli anni ci sono stati senz'altro i Bee Gees. Li andiamo ad ascoltare subito e poi diremo qualcosina su questa canzone straordinaria dal titolo Run to Me.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Nel 1971 i Bee Gees avevano piazzato un colpo clamoroso con How Can You Mend a Broken Heart, che scalò le classifiche americane e si mise in vetta per 4 settimane. Poi però la loro popolarità in America cominciò a calare e successe esattamente il contrario invece in Italia, nei paesi anglosassoni. E qui da noi ebbero una grande fortuna con quel disco Trafalgar del 1971 e To Home at My Concern del 1972, da cui abbiamo appena sentito questa perla Run to Me. E questo è il periodo immediatamente precedente all'utilizzo del falsetto, perché fu un produttore poi a convincerli a usare un altro stile vocale, ma ne parleremo perché li ritroveremo sicuramente nelle prossime classifiche. Negli Stati Uniti contemporaneamente andava in onda qualcosa di strepitoso, questo esordio di Gilbert O'Sullivan con Alone Again.

0: Beh, ci siamo regalati due autentiche perle dal 1972, è stato davvero un grande piacere ritrovare Gilbert O'Sullivan dalla classifica americana, ma con un successo internazionale come Alone Again, che ha fatto cantare milioni di persone in tutto il mondo. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato, noi ci ritroveremo fra un'ora circa sugli stessi canali, quelli di Radio 60 70 80, non prima di avervi ricordato di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, che vi consente di portare la nostra musica insieme a voi in tutto il mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Trent'anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Laura Supino.
3: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sana'a sostenuto dall'Arabia Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita? Le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27.
2: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta e il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello Stadium tra Juventus e Atalanta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce. Aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, la domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio Ciociaro, Fabregas.
5: Sicuramente sarà una delle cinque partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità, per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
4: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC. La Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
6: È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
4: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 70-80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. C'era una volta Hit Parade nei 30 anni di grande musica di Radio 60, 70, 80. Come sapete, noi andiamo a pescarci sempre un paio di esempi dalle classifiche di quel tempo e quest'oggi abbiamo fatto un mix, come già nella puntata precedente. Quindi ci mettiamo un po' di canzone italiana e un po' di cose americane che arrivano da Billboard. Quindi questa settimana, in quel periodo, siamo nel settembre del 1982, vediamo il clamoroso successo di un'artista di casa nostra, ancora amatissima oggi e devo dire tornata agli splendori di un tempo. Ci sentiamo tra qualche istante. La canzone è Non sono una signora. Beh, il nome ve lo lascio indovinare.
0: C'era una volta Hit Parade.

È l'estate del 1982 quando Ivano Fossati regala a Loredana Bertè questa bellissima Non sono una signora, che vince il Festival Bar di quell'anno, presentandosi tra l'altro con un abito bianco da sposa, lo ricordo benissimo, e fu un momento magico per lei. La classifica fu un terreno di conquista e in Italia era la signora della musica. Poi in America invece, nella classifica americana, trovavamo un gruppo che poi si fece sentire anche da noi. Il nome del complesso è Steve Miller Band, la canzone è Abracadabra, poi ne parliamo.

0: Stato.
1: Era il 1982, era l'estate di quell'anno e mentre in Italia Loredana Bertè si divertiva con Non sono una signora, la Steve Miller Band era ai vertici della Hot 100 di Billboard con Abra Cadabra. Un gran disco, una grande band che è formata da musicisti di primissimo ordine che ebbe poi una storia sfortunata più avanti, ma poi ne riparleremo sicuramente nei prossimi blocchi. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato come sempre, continua la programmazione sempre così ricca e importante di questi 30 anni di grande musica, da Radio 60 70 80, Bruno Righetti, ciao!
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cari ascoltatori di Radio 60 70 80, vi do il benvenuto ufficiale nella classifica delle vendite italiane del 1963. Accadeva qualche anno fa nel nostro mercato musicale. La prima che andiamo ad ascoltarci è una signorina francese. Poi vi racconto qualcosa. Françoise Hardy.

il 1963, si sente come che era quell'anno, le armonie e gli arrangiamenti tipici dell'epoca. Addirittura questa canzone era presente in classifica con la sua cover italiana cantata da Catherine Spack e che si intitolava Quelli della mia età. L'originale era di François Hardy, un esordio fulminante e 2 milioni di dischi in tutto il mondo. La canzone Accontentatevi del titolo italiano, in italiano faceva Quelli della mia età. Un altro artista di casa nostra che a me piace tantissimo riascoltare ogni tanto, Se mi vuoi lasciare, sì, la facciamo ascoltare subito. Se mi vuoi lasciare, poi diciamo due cose su Michele.

0: Porto. E vi porto subito al cinema, perché sul grande schermo è arrivata in questi giorni una bizzarra ma sofisticata pellicola di cui i protagonisti sono Colapesce e Di Martino, che sono tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni. Li abbiamo visti anche al Festival di Sanremo. Questa pellicola si chiama La primavera della mia vita, nelle sale in questi giorni, e tra poco anche sarà disponibile sulle piattaforme in streaming. Praticamente paesaggio, personaggi, situazioni, tutto sembra mosso da una sana, vitale, poetica e anche folgorante follia. Con la pesce di Martino devo dire che si muovono in questa storia che è ricalcata su di loro, su manie, ossessioni, sui ricordi, gli stereotipi di una Sicilia un po' insolita, decadente, però sempre fatata. E il risultato è di un dramedy, questo è un dramedy che mantiene un po' il loro stile musicale, ovvero quello di avere due livelli di lettura, uno più leggero ed uno più profondo, che scava, che va a fondo, ad arricchire il progetto tanti volti noti della musica italiana, da Madama, Bruno Risars, fino a un imperdibile Roberto Vecchioni nei panni di un esperto studioso di William Shakespeare. Una curiosità di questo film, la canzone, quella che accompagna il titolo di coda, è Splash, la canzone cantata dal duo a Sanremo, vincendo tra l'altro il premio della critica. Io ero in giuria, giornalisti, e sono stato tra i giurati che ha assegnato a loro il premio per questa canzone. Colapesce e Di Martino indossano una maschera, quella della comicità, per rivelare piuttosto che per nascondere, e in un film surreale come questo c'è anche tanta tanta verità, quindi non perdetevi per nessuna ragione al mondo questo film in sala, La primavera della mia vita. E noi abbiamo il trailer.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio

0: 80 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
2: A Radio 60-70-80 stiamo mixando 30 anni di successo.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60-70-80, la musica mixata.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentornati all'ascolto. La Germania è una destinazione molto amata dal turismo italiano, non solo per le sue città ricche di vitalità, ma anche per la grande offerta culturale e le tante manifestazioni che animano l'intero paese tutto l'anno. Agata Marchetti, direttrice dell'Ente del Turismo della Germania in Italia, ci spiega quali sono i segreti di questo successo.
2: Penso che sia l'alternanza della proposta tra city trip in combinazione con esperienze nel mezzo della natura, nel verde, esperienze attive. La Germania è un territorio molto godibile. Non solo nelle grandi città, ma appunto anche in tutto il suo territorio. Gli italiani rimangono a lungo e ritornano, e questo è un dato che ci fa molto piacere, ovviamente, perché avere un 66% di ospiti che ritornano, che sono già stati in Germania da 1 a 4 volte, anche più, insomma, significa che la destinazione convince. E penso che quello che convinca sia la qualità dell'offerta, il rapporto qualità-prezzo. La Germania offre sempre un rapporto qualità-prezzo che è molto vantaggioso.
1: L'offerta culturale e artistica è sempre molto alta in Germania. Le novità di quest'anno quali saranno?
2: Sono tantissime, ovviamente. Una su tutte è Frankfurt Design Capital, World Design Capital, per cui la città è al centro di più di 2000 eventi che si svolgono sia nella città sia nella regione limitrofa. Ora Francoforte non è la prima meta che si pensa per le vacanze leisure, ma è più legata nel nostro immaginario al business, però è una città che ha tantissimo da offrire anche in termini di leisure. Berlino, ovviamente la nostra capitale, offre anche tanti eventi legati al 20° anniversario come città di design. Abbiamo i 150 anni del festival wagneriano a Bayreuth. Per l'estate suggeriamo anche i festival gratuiti di Norimberga. Ce n'è uno molto particolare che si svolge ogni anno, che praticamente è un picnic gigantesco dove poter ascoltare musica classica. La musica classica ha sempre un peso molto grande in Germania, e quindi i cittadini di Norimberga ne godono, insomma, ogni estate gratuitamente, facendo appunto un picnic sul prato e ascoltando la musica sinfonica dell'orchestra di Norimberga e della sua filarmonica.
1: Ed è tutto per oggi, grazie ad Agata Marchetti e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Torna da Radio 60 70 80 l'appuntamento con le nostre Hit Parade. È un momento speciale, ve lo dico subito, così i prossimi 10 minuti state incollati alla radio per ascoltare le due canzoni che vado a proporvi. Io ho intenzione oggi di fare un omaggio ad un artista meraviglioso. Quando lo sentirete mi darete sicuramente ragione. E cosa eccezionale, nell'appuntamento di oggi, che è del 1973, noi ascolteremo due canzoni dello stesso artista. Ma perché? Perché poi ve lo spiego. Cominciamo con la prima. Elton John.
2: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

2023 è stato un anno clamoroso per Elton John, uno dei massimi artisti che la scena musicale mondiale abbia mai saputo esprimere. In Italia era presente con questo Daniel che arrivava da Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, ma lui in quell'anno ne pubblica addirittura due di dischi, bissando il clamoroso successo del primo, e il secondo si intitolava Goodbye Yellow Brick Road, numero uno in America e negli Stati Uniti. Mentre in Italia c'era la appena ascoltata Daniel, in America lui era già a scalare le classifiche con questo.

0: Li avete sentiti gli Stones? Li avete immaginati? Non erano loro, ovviamente. Quello che abbiamo appena ascoltato era Elton John, ma l'influenza degli Stones già si sentiva. Saturday Night All Right for Fighting. Era Elton John dalla Hit Parade di quel 1973. Signore e signori, abbiamo chiuso il nostro appuntamento anche per oggi. Intensissimo, per la prima volta abbiamo dato spazio a due canzoni dello stesso artista, ma di fronte a un artista così non si poteva fare diversamente. Vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio alla continuazione del nostro ricchissimo palinsesto da Bruno Righetti a Radio 60 70 80. Ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Benvenuti all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Confindustria Nautica presenta a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 1 al 6 ottobre, partendo da numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica.
3: Noi abbiamo più di 1000 imbarcazioni previste in esposizione, 215 novità, 45 paesi rappresentati in esposizione da 5 continenti, le AO in acqua che è a un più 4% rispetto all'anno scorso, rafforzamento grazie anche alla data spostata dall'1 al 6 ottobre delle barche di maggiori dimensioni dei super yacht e un record storico più 28% nei multiscafi.
2: Dizionari, documenti e materiali storici della marineria, degli sport nautici e della pesca diventano accessibili online attraverso il portale linguadelmare.it. È stato presentato a Roma la Lingua del Mare, progetto promosso dall'Accademia della Crusca con la Lei Navale Italiana. Negli ultimi 9 anni, dal 2018 al 2026, nei parchi urbani dove sono stati eseguiti 610 transetti per un totale di 61.000 metri quadrati, sono stati censiti e raccolti da Legambiente 94.624 mozziconi di sigaretta. Questi i nuovi dati dell'indagine Park Litter. Il buco dell'ozono antartico del 2026 ha raggiunto una soglia dimensionale significativa leggermente prima del consueto, in linea con il 2025. Inoltre, a differenza dell'anno precedente, è rimasto al di sopra della media, quanto rileva il servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. In Italia nel 2024 la produzione complessiva di rifiuti speciali ha superato i 172 milioni di tonnellate, registrando un incremento del 4,6% rispetto al 2023. Il ricorso alla discarica è in progressivo calo, mentre il recupero alla via maestra lo rivela il rapporto ISPRA. Circa 36.000 imprese del territorio laziale vivono di Blue Economy. È in questo contesto che dal 21 al 24 ottobre torna Blue Planet Economy Expo Forum, che per la prima volta sceglie come sede il piazzale Molinari, ex piazzale Mediterraneo della città di Fiumicino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bruno Righetti e Radio 60 70 80. È proprio così. In questi giorni qualche anno fa è la nostra missione. Andare a scoprire, cioè, che cosa accadeva nelle classifiche di vendita italiane e anche no, negli anni che sono stati forse tra i più prolifici e più importanti della storia della musica. Gli anni 60, 70 e 80, se vogliamo guardarla da una certa prospettiva. Beh, dal punto di vista nostro, noi che quel periodo l'abbiamo vissuto in primissima persona, dobbiamo solo che sottoscrivere questa affermazione. Due canzoni oggi come sempre. La prima che ci ascoltiamo, ve la faccio sentire subito perché anch'io è da un po' che non l'ascolto. Eccola qua.
1: C'era una volta Hit Parade.

sì, rappresentata in pieno quello che era la tendenza musicale degli anni Ottanta, il synth pop. E se ci ragionate un attimo e vi focalizzate un po' con i vostri ricordi, Orchestra Manovers in the Dark, i primi Depeche Mode, Human League, Yazoo, gli Eraser, insomma, tutti questi facevano parte di questo stile e non potevano che fare altrettanto i Twins, che sono questo gruppo tedesco che abbiamo appena ascoltato con Not the Loving Kind, uno dei loro maggiori successi e che in quel periodo era in classifica in Italia, insieme, in buonissima compagnia, ad un altro strepitoso gruppo inglese.

0: Synchronicity rappresenta l'apice della qualità artistica dei Police, ma è anche l'ultimo album che li vede comporre e suonare insieme. 8 delle canzoni presenti in questo disco sono state scritte da Sting, quindi le cose erano molto ben delineate. Infatti dopo questo lavoro ciascuno prese percorsi artistici diversi da solista. Noi chiudiamo il nostro appuntamento con le parade del passato, grazie come sempre per l'ascolto, ci ritroveremo fra un'ora circa con un altro blocco dedicato alla grande musica da classifica degli anni 60, 70, 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080.

si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Cresce la voglia di ascoltare musica di questi favolosi 30 anni. Radio 60, 70, 80. Bruno Righetti è qui con voi, come sempre, per farvi ascoltare un paio di pillole da questi meravigliosi anni. In particolare siamo nel 1964 e in quell'anno succede che Gianni Morandi si innamora di quella che poi diventerà sua moglie. Come? Lo sentiremo dopo. Intanto ascoltiamo la canzone che era regina in quel momento nella nostra classifica. In ginocchio da te, Gianni Morandi. C'era.

Il 1964, quando Gianni Morandi arriva primo in classifica da noi con questa canzone, che arriva dalla colonna sonora, potremmo definirla così, anche se allora non si chiamavano in questo modo, e il film era In ginocchio da te, con un colpo di fantasia strepitoso, e conosce anche quella che poi diventerà la sua compagna di vita, Laura Efrican, per un certo periodo. Allora, dopo Gianni Morandi, a me, sapete, piace fare ogni tanto anche degli excursus. Cosa succedeva contemporaneamente negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti, nei primi posti della Hit Parade, della Hot 100 di Billboard, c'era Roy Orbison.

0: Esatto. Grandioso Roy Orbison, grandioso, era in classifica in America a quel tempo, mentre noi avevamo al primo posto Gianni Morandi con Il ginocchio da te, là si divertivano con Pretty Woman. Vabbè, queste erano le differenze, ma poi questa grande ondata di successo arriverà anche qui in Europa e vedrete che lo ritroveremo nei blocchi che andremo ad affrontare più in là. Possiamo citare contemporaneamente al successo di Roy Orbison che in classifica da noi c'era Michele, con Ti ringrazio per te, perché scusate, poi c'era Adriano Celentano con Il problema più importante, John Foster, Petula Clark, Richard Anthony con Cin Cin, Edoardo Vianello con Tremarella e anche Dino con Eravamo amici, questo per quelli più attempati che così hanno fatto i loro collegamenti storici. L'appuntamento con le parade del passato con Bruno Righetti si esaurisce qui, noi ci ritroveremo fra un'ora circa quando di nuovo parleremo di classifiche nella musica di questi meravigliosi 30 anni che tutti i giorni vi tiene compagnia da questi canali. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.

You do it on your own.

un'altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare?

sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Eri tu che dovevi partire e non tornare più.